0: sono i Manowar che ci inondano con vibrazioni metal belle assai. Ciao ciao ciao ragazzi, sono sempre io, DJ James Bond. State ascoltando Radiografia sulla frequenza della polizia. Oggi ho deciso di scassarvi un po' le orecchie con i nostri fantasmagorici Manowar. Altro che Fiorella Mannoia.
1: L'amore con l'amore.
0: Ma che dico, mi annoia, mi ha rotto proprio il cazzo. E ricordiamo che la masturbazione è un'attività narcisistica e di autocompiacimento. Chiaro il concetto? Tenetevelo stretto.

0: Radio Piratona. Son as 4.
1: Dell'ormai celebre intervista a Johnson e Farrell, pubblicata oggi in versione integrale. I giornalisti parlano dell'Iraq e fanno un riferimento alla dittatura di Mussolini. E Berlusconi dice: difficile insegnare la democrazia al popolo iracheno dopo una lunga dittatura, ma lasciamo stare l'Italia, quella era una dittatura molto più benigna. Mussolini non ha ammazzato.

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
0: Ballare.